0: ogni cura si doglie di letto e si accorre il magico tetto. Tra la folla ne prende ognuno, se mandò i collegi con me.
1: E se corra ma viso spento, si perigli che fremono intorno, ma protegge il magnanimo petto, di chi nulla paventa per sé.

si batte. Che vengo sull'uscio segreto un servo d'Amelia. Sentite.

e scherzo detto follia, si fatta profezia, e scherzo detto follia, si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor credulità, ma come fa da ridere la ridere?

0: scongiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un dell'agguato. E intesi taluno prorromper, l'ho visto, e il conte, un'ignota beltà de con esso, poi altri qui volto, fuggevole acquisto, si rade la fossa, si intene rompesso, conquer di mia mano repente saprò.
1: Io muoio.
2: Fa core.
0: Ma questo ti do, e bada, lo

Fuori fuggi per l'orrida via, sento l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra vaga brandì. Vado in salvo del parco all'uscita.

Fuggi, fuggi per l'orrida via, sento l'urlo dei passi spietati, allo scambio dei denti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fate il salvo, sei detto, mio figlio, ora ti amore, che ne fai? La pietà del signore,

0: tremate, fida scorta vi son. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Eccoli!
0: Presto, appoggiatevi a me.

0: resti in casa mia sul mattino di domani. Forse a men d'aver chiedete, no, ben altro in cor mi sta.
1: Che vi punge?
0: Lo saprete se...

0: si potrà l'urrico.
1: E qual costume indosserem?
2: Azzurra la veste ed a vermiglio nastro, le ciarpe al manco lato attorno.
1: E quale accento ravvisarci?

0: dei nostri è questo? Morte?
1: Sì, morte.
0: Ma non verrà
1: che parli.
0: Qui l'aspettarlo è vano.
1: Come?
0: Perché? Vi basti saperlo altrove.
1: O sorte ingannatrice!
0: Sovrana sfuggirà di mano.
1: Parlate basso, alcuno lo sguardo lo fermò.
0: E chi?
1: Quello a sinistra del breve domino.

0: e ti par dunque convenienza questa che mentre il conte dorme tu scivoli alla festa?
1: Il conte qui.
0: Che dove?
1: L'ho detto.
0: E ben qual è?
1: Non ve lo dirò.
0: Gran cosa.

0: distinguere gli amici suoi.
1: Volete interrogarlo? E forse scegliar con esso un po'?
0: Appunto.
1: E compromettere poi chi ve l'ha detto?
0: M'offendi, è confidenza che quanti importi so.
1: Vi preme assai.
0: Degio di gravi cose, adesso pria che la notte inoltri. Qui favellar, su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.